State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

va tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la star

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Grazie.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti. E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

magari toccasse a me, ho esperienze da tragica, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa.

0: mi ami.
1: Magari.
0: Mi ami.
1: Magari.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni.

0: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha?
1: 55.
0: Signora, dica 33.
1: Esci, dottore, chi cazzo ci crede?
0: No, signora, deve dire 33.
1: 33?
0: Signora, ripeta 33.
1: 33?
0: Signora, continui.
1: 34, 35, 36, 36.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? Bau bau! E il gatto? Miau! L'asinello? I-o, i-o! La mucca? Mm. La rana? Cra, cra! La pecora? Beh! E il coccodrillo? Il coccodrillo? Boh!

0: parlare. Come fanno per parlare fra di loro gli animali? Come fa il cane? Bau bau! E il gatto?
1: Miau!
0: L'asinello?
1: I-o, i-o!
0: La mucca?
1: Mmm!
0: La rana?
1: Cra, cra!
0: La pecora?
1: Beh!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Allora, cominciamo a salutare tutti. Tony Gif, Axel, Azzurra, Giada, Cammy Barista, Marika, Fenice, The Crew, Alice, Felix, Ciro Becchino, allora, Ciro Becchino, Paola, Whisky, Pirlotte, Bunny, DJ Bello, Melody, Micione e Sciacchi.

Ricordo il palinsesto di oggi. Ore 18 io, ore 19 mamma mia, cioè Deborah. Ore 20 abbiamo Franci, ore 21 Carlo e Claudio e alle 22 Step.

Adesso ascoltiamo Jingle Bell Rock, versione spagnola, di Carolina Ross.

Allora, ricordo per il cesto di oggi, ore 19 Deborah, ore 20 Franci, ore 21 Carlo e Claudio, alle 22 abbiamo Step.

0: e corri.
1: Eccomi, mi ero sentato un attimo.
0: Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
2: Lui è il gatto ed io la
1: prossima la dedichiamo a mia mamma.

Adesso ascoltiamo Migione, solo da un quarto d'ora. Questa canzone l'ha fatta Celentano, ma Migione l'ha remixata.

Ricorda il pranzo di oggi, ore 18, io, ore 19 c'è mia mamma, quindi dopo. Alle 20 abbiamo pranzi e alle 22, prima alle 21. Alle 21 abbiamo... Vado a consultarmi.

abbiamo Carla e Claudio e alle 22 abbiamo Step. Ciao Elka, in console c'è DJ Fozzi. Adesso ascoltiamo Boom Boom Boom Boom di Venga Boys.

0: qui e li guardo.
1: Adesso ascoltiamo La Noia di Angelina Banco.
0: Vado di fretta.
1: Questa qua è la mia ultima canzone. La dedichiamo a tutta la chat. Intanto cominciamo a salutare tutti. Tony Gif, Azzel, Azzurra, Rottweiler, Giada, Yanez, Cami Barista, Marika, Andika, Fenice The Crew e Catwoman, Alisa, Felix, Paola e Ciro Becchino. I nostri bottini, Whisky, Pillot e Bunny, Fati, Dani, DJ Bello, DJ Giuseppe, Elka, Melody, Franci, Rita, Micione e Shaki. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta. Facciamo finire la canzone e poi dopo passo.

Allora, ricordo il pensiero di oggi, quarta volta. Allora, abbiamo alle 18, io che adesso ho finito. Poi abbiamo alle 19, mia mamma, Deborah. Alle 20 abbiamo... Chi abbiamo? Abbiamo Franci. Alle 21 abbiamo Carla e Claudio. Alle 22 abbiamo Step. Grazie a tutti per la... Vabbè, grazie a tutti, basta.

Ciao a tutti, sono DJ Deborah e sono felicissima di essere qui con voi stasera. Spero siate pronti a ballare, perché ho una playlist pazzesca che vi farà scatenare. Mm-mm-mm. Ho messo insieme un mix di brani che vi faranno cantare a squarciagola e muovere i fianchi. Non vedo l'ora di vedere le vostre facce felici. Alzate il volume e godetevi la serata!

Salutiamo Yanix, Andika e DJ Foxina. Un saluto a Fenice, The Crew, Catwoman, Alize, Paola. Ciao Ciro Beccamorto. Salutiamo anche i nostri bottini, Whisky Pirlotti. Ciao Franzi, ciao Rita. Mi affretto prima che arrivi il prossimo brano. Un saluto a DJ Bello, DJ Giuseppe CT, Elka, Melody, Bunny il Bottino, Micione, Shaki, Felix.

Sono felicissima di essere qui in vostra compagnia. Chiaramente è la prima volta per me, quindi perdonatemi, abbiate un po' di pazienza se qualcosa non la farò perfettamente.

sera per voi ho selezionato qualche brano piacevole, gradevole, per rilassarci un po', ma non troppo.

Sì, è vero, c'è un po' di emozione, è chiaro, è la prima volta. Ecco qui, per voi, per i nostri titolari. Arrivami ultima carta di Prince Roy.

qui Raf con Self Control. A mio parere è una di quei brani che puoi riascoltare anche 20 volte di seguito, è sempre un gran piacere. Tutti insieme.

Peraltro, a vederlo, Raff, così come 30 anni fa, se lo vediamo oggi è ancora identico. Sembra che per lui il tempo non passi.

acceleriamo, acceleriamo. E lui, è proprio lui, Ricky Martin. The Cup of Life. Detto bene?

ma ve lo ricordate Ricky Martin agli esordi negli anni 90? Quel ragazzino dal viso pulito, quasi timido, ma poi con una voce che... travolgente.

Esatto, Rita, da ballare. Non ditelo a nessuno, ma l'ho ballata anche io. Anni e anni fa insegnavo balli. Ero molto verde, giovane e fresca. E avevo ancora tutta la voce. Ecco qui Lady Gaga, Alejandro, un altro capolavoro. Capo che? Capolavoro!

0: riposiamoci un po', arriva Eros, la cosa más bella.
1: Che de poesia y sabiduría, pues yo trabajo.
0: Questo è per tutti voi.

0: Shaki, controlla telefonate, mi dicono dalla regia.
1: Cantare all'amor già non bastarà.
0: A dopo, Franci.
1: Che non caprà. Cosa ma sveglia anche tu.
0: E allora, Rita, abbiamo un passato comune da ballerine. Ma diciamo la verità, anni 90, 2000, erano proprio gli anni, non so se da voi si chiamavano come da noi, le balere, quei posti di famiglia, di coppia, di divertimento, di canzoni, vive, belle

arriva il prossimo brano. Arriva Shaki! Loca!

Ciao ragazzi, buonasera da Micio. Come va, ragazza? Va bene, va bene. Adesso tutti ti diranno: sì, sì, è brava, Micione, è brava. E certo, che devono dire?

0: Certo. Torna Deborah.
1: Alla console c'è Deborah Miano.

0: Un saluto Bob e benvenuta in console DJ Deborah.
1: Alla console c'è Deborah Miano.
0: Ok, aspetta Giuseppe, ti faccio un bonifico.

Ciao Jesse, grazie. Lo stiamo preparando, Micione, per il prepensionamento. Dobbiamo solo rubargli tutti i trucchi del mestiere e quando il procedimento sarà completato, sarà fatta. Via! È arrivato Ligabue, urlando contro il cielo!

0: brano spettacolare, profondo, immenso, arriva La cura di Franco Battiato.
1: Ti proteggerò.
0: Possiamo singhiozzare e preparare fazzoletti.

0: avrò cura di te.
1: Parole che toccano il cuore, vero?
0: Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori...
1: Rita, ti ho fatto piangere o commuovere?

fazzoletto anche a Sharky. Ecco, è apparso lo stickers di Miciona e onnipresente.

0: Alessi, stai buona.
1: Per questo, per la vita, per amore, io ti prendo.
0: Non so come fa a entrare da mille parti: PC, tablet, telefono. Quasi quasi da Alexa.

0: so che... Ragazzi, mi dovrebbero dare il premio Nobel per sopportare Foxy. È tutta Pepe.
1: È per questo che dico.
0: È la notte dei pensieri e degli amori.

Grazie tesoro per l'account che mi hai preparato, il centesimo account. E allora ti sei preparata? Il prossimo brano te lo sei meritato, è tutto dedicato a te, Foxy.

ricordo, in palinsesto alle 20 arriva Frenzy, poi alle 21 Carla e Claudia e alle 22 DJ Busta. Non so a voi, ma a me il tempo è volato. Uff, quante 1.000 euro mi deve dare a me e Foxy. Ragazzi, ve li do io 1.000 euro se mi tenete un po' Foxy.

0: nazionale, il poliziotto, il quartiere.
1: E allora arriva l'ultimo brano, Una vita in vacanza, lo stato sociale. E chi non la vorrebbe?
0: E fa il candidato,

Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Parto con i saluti finali. Saluto Tony Giff, Kami, Giada, DJ Deborah, sono io, Marika, Andika, Foxina, la Peperina,

0: E fai l'estetista.
1: Saluto Fenice, Catwoman, Paola, Ciro Beccamorto. Insieme ai nostri bottini. Pirlotto, whisky? Whisky ragnetto? No. Jesse, ciao. Salutiamo speaker Giuseppe. Ciao Franzi, preparati a fra poco a prendere la diretta al volo. Ciao Rita, un saluto anche a DJ Bello, DJ Giuseppe CT, Bobe, Elka, Melody. Una vita in vacanza, una vecchia che parla. Salutiamo Dina, Shaki, Micione, Felix.

0: Va bene, Franzi, sarò delicata. Grazie Rita, grazie ancora. Spero che vi sia piaciuta la mia diretta e se non mi licenziano ci vediamo alla prossima.
1: O lavorare per vivere. Fare soldi per non...
0: Un saluto da parte di tutta la famiglia. DJ Micione, DJ Foxina, DJ Deborah.

Ed eccomi qua, buonasera a tutti. Ringrazio Deborah per il passaggio di console, bellissima diretta, ottimo lancio di console, Deborah, brava. Inizio con il salutarvi tutti quanti, iniziando da Tony, Azzurra, Kami, Giada, DJ Deborah, Andica, DJ Foxina, Fenice, The Cross, Catwoman, Felix, Paola, Ciro Becchino, I Tre Bottini, Jessie, Speaker Giuseppe, Rita, DJ Bello, DJ Giuseppe, Bobe, Elka, Dina, Shaggy e Micione. E vi auguro un buon ascolto. E diamo il benvenuto anche a Claudio. Per te, Deborah, ho scelto Sal da Vinci, Fuga d'amore, tutta per te.

0: E si va avanti su Radio Sole Luna con Fred De Palma e Anna Mena, una volta ancora, per Puma,
1: Vorrei
0: DJ
1: chiedere al
0: Giuseppe
1: vento
0: e DJ
1: di portarti
0: Bello.
1: da me.

E adesso andiamo avanti con una richiesta. Per il nostro Puma, da un'anonima, arriva Gianni Vezzosi. Non saprai mai. Tutta per te, Puma.

0: E si va avanti con San Giovanni, farfalle, tutta per voi.
1: Casa un po' piccola, sembra fatta per te. È diventata la nostra da quando è appiccicato tutti i momenti.

adesso è in arrivo da parte di Puma per un'anonima. Ti amo di Umberto Tozzi.

Ed ora è in arrivo una dedica per Carla e Claudio. Spero che siano in ascolto. Questo è per voi. Antonello Venditti, c'è un cuore che batte nel cuore. Tutta per voi, Carla e

di tutto per accontentarti, se no qua mi menano. Ringrazio tutti quanti di essere stati nella mia diretta. Passo la console velocissima a Carla e Claudio, augurandogli una buona diretta.

0: Carla e Claudio, ore 21. Ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
1: In che senso?
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Andiamo bene, proprio bene.
4: E noi pensavamo che aveva messo.
5: Ma quanto è bello l'ultimo brano che ha messo Franci, meraviglioso. Io ho fatto Shazam, Claudio era convinto che fosse intelligenza artificiale, invece assolutamente no, molto bello, bellissimo.
4: La Checchina.
5: Checchina si chiama, tutte K, molto bello, complimenti Franci, molto bello,
4: bravissima come sempre Franci.
5: Te l'ho rubato, te l'ho rubato. Bene, allora buonasera a tutti, ben arrivati nella nostra diretta Radio Sole Luna. Io sono Carla, qui sulla mia destra c'è sul trono seduto Claudio.
4: Sul trono sembra che sta seduto sul cesso, non ho capito.
5: Sul trono ho detto, sul trono, come al solito. Lui ha la postazione di comando, muove tutti
4: comando
5: i tastini,
4: io.
5: Comanda lui. Quindi...
4: Se io decido adesso che tu non parli, parla. Chiacchiera.
5: Quanto è spiritoso sto ragazzo.
4: Adesso sì, adesso no, ti faccio.
5: Va bene, dai.
4: Va bene,
5: allora andiamo con i saluti. Vogliamo iniziare?
4: Certo.
5: Mi vuoi dare il mouse? Almeno faccio qualcosa anch'io, grazie. Sì. Bene, allora scendiamo, partiamo dal basso. Salutiamo Tony e Azzurra, Cami, Barista, Puma, Marica, Fenice, De Crow, Paola, Claudio. Whisky, Pirlotto, Felix, Jesse, ciao Jesse, salutiamo anche Speaker, Giuseppe, buonasera anche alla Francia.
4: Ma la Cami che fa?
5: La barista. Dunque, era arrivata a Giuseppe, ciao Speaker Giuseppe, buonasera anche a Franci, la nostra amica dolce Rita, salutiamo anche DJ Bello, salutiamo il grande DJ Step, DJ Giuseppe, Bobe. Elka, salutiamo i nostri bottini, sono Melody Bunny, salutiamo ovviamente i due grandi titolari che sono la Shakira e il Micione. E allora salutiamo anche coloro che ascoltano dalle postazioni esterne e vogliamo partire con il primo brano. Questa sera partiamo un po' spinti, come al solito.
4: Partiamo.
5: Quanto mi piace questo brano, mi fa impazzire. Guarda, questo lo dedico subito a Micione perché so che piace anche a lui. Micio, tutto per te.

0: Io non ho parlato per niente. Io mi sento solamente da una parte. Solamente alla sinistra, a destra.
1: Non credo di andare dalla cuffia, però.
0: Non lo so, guarda.

0: non mi fare spendere soldi mentre facciamo la diretta, non mi fare spendere soldi.
1: Io riesco a spendere soldi su qualsiasi cosa io stia facendo.
0: A spendere soldi anche quando facciamo le nostre passeggiate, le nostre camminate, quelle veloci. Lei riesce a comprarsi anche i pantaloni lì, eh. L'altro giorno, quando era domenica, sabato, non mi ricordo neanche più.
1: Domenica.
0: Al porto qui ad Ostia. Camminata veloce, fermati che c'è un bel paio di jeans, no?
1: In vetrina.
0: Sì. Ce la siamo cavati con quanto?
1: Un poco, 30 euro, 30 ma figurati. Euro.

0: Hai salutato il Puma?
1: Sì, ciao Puma, buonasera.
0: Ma come fai bene, caro Giuseppe?

0: Ricordi questo brano, Claudio?
1: Certo, te lo ricordo, sì. Certo, te lo ricordo.
0: Esce da morire.
1: Sì, sì, sì. Non mi sento.
0: Vabbè, alza il volume però, eh. No, no, se no, non sentono neanche.
1: Non mi sento sulla parte sinistra.
0: Ma non importa, dai, basta.
1: Benissimo,
0: un'orecchia.
1: O comunque mi sento pochissimo.
0: Hai abbassato
1: primo
0: il
1: brano.
0: Volume comunque della canzone.
1: Primo brano. Primo brano.
0: Bellissimo questo che sta per arrivare. Sì. Fantastico la DJ uscente, eh. Questo sì, è sì, tutto sì. Per te. La voce soul blu.

0: Abbiamo detto che la prossima settimana non ci siamo.
1: Non ci siamo, non ci siamo. Ovvero?
0: Non ci sono.
1: Ovvero?
0: Non ci sono.
1: Non c'è Claudio, ci sarei io, ma non garantisco l'orario. Il mio problema è sempre quello. Non garantisco, quindi.
0: Non
1: voglio dare buca.
0: Non vi affidate alla Carla. Io non ci sono la prossima settimana. Comunicazione ufficiale alla Shaki.

0: La diretta a posto nostro, dai.
1: Perché no?
0: Ma perché sì, ma perché no?
1: Ma perché no? Ma c'è Fati Zero in chat? No, non l'ho vista. No, non c'è, va bene.
0: Però c'è Step. Step.
1: E alla Step?
0: Una bella serenata, come la vedi?
1: C'è qualcosa per te, eh? Ma non adesso, no, tra un pochino.
0: No, subito dopo questo.
1: No. Qualcosa di più romantico. Come ti dicevo prima, io avrei scelto questo. Dopo ti spieghiamo Step. Questo.
0: Subito, così.
1: Subito. Voglio togliermi subito il pensiero.

0: Jesse la prossima settimana va a fare una bellissima crociera in viaggio sulla nave.
1: Dove
0: andrai? Che brutto ricordo della crociera, che brutto ricordo, mamma mia.
1: Io sono pronto a rifarla comunque. Ai fiordi, possiamo andare ai fiordi, possiamo andare... oppure possiamo andare sul
0: l'importante è che la nave venga spinta a mano, sì, così almeno non si muove più di tanto. Scende giù anche Claudio, vi potreste anche incontrare. Allora anche Claudio scende giù in Sicilia la prossima settimana, parte lunedì e rientra venerdì. Di dove sei esattamente, Jesse? Quale punto della Sicilia?
1: Benissimo, era per la DJ uscente Noemi con Vertigini. Questo è un brano che a me piace tantissimo, però cantato
0: da lui, ti posso assicurare che acquista.
1: Da chi di dovere, però comunque sì,
0: acquista.
1: Bravo,
0: molto
1: bravo.
0: Bello, allora c'è una dedica sul prossimo brano.
1: Certo.
0: La nostra amica Fati Zero, che non è in chat questa sera, lo sapevamo, ha lasciato un
1: pizzino.
0: Sì. Ha lasciato a noi la scelta di un brano da dedicare a VJ Step.
1: Yes.
0: Ci ha detto: io non ci sono, però vorrei tanto dedicare un bel brano a VJ Step. Allora noi abbiamo scelto per te questo bellissimo brano che sicuramente conoscerai, quantomeno l'originale, ma questo è particolare perché è una cover cantata da Michele Zarrillo e si chiama Se tu non torni, da parte di Fati Zero.
2: Se tu non torni,
0: per VJ Step.
2: Non tornerà neanche l'estate.

0: anche questa è bella versione,
1: molto bella
0: di Zarrillo,
1: superiore all'originale.
0: Sì, sì. Ci siamo persi Michela Zarrillo quest'anno
1: al puntiglio di Ostia,
0: pure gratis. Sì, era gratis.

0: bella, l'abbiamo dedicata a DJ Step, l'abbiamo dedicata a DJ Step, da parte di chi?
1: Fati Zero,
0: benissimo.
1: L'estate. Sì. Spero la nostra scelta ti sia piaciuta.
0: Per forza.
1: Non puoi dire di no. Bene, rialziamo un attimo i toni. Serena Brancala, Alessandra Amoroso, Serenata. Dopo c'è una richiesta particolare, una richiesta speciale, eh?
0: Ma speriamo che...
1: Non la conosciamo, ma la conosceremo.
0: Dai fastidio quando...
1: L'ascolteremo tutti insieme. Io domani
0: te lo dico. L'importante è che sia napoletana, eh?
1: Non lo so, non mi interessa. Qualsiasi cosa sia, qualsiasi...

0: c'è la Rita, c'è la Rita,
1: certo che
0: c'è Andrea, c'è Andrea,
1: no Andrea no,
0: c'è la Giovanna Ballo, c'è la Giovanna Ballo, no, ma c'è la Shaki, c'è la Shaki,
1: sì, Shaki sì, eccola, sta ballando,
0: sta ballando. Persino stasera un bicchiere di vino e per dolce. Le temperature sono abbassate un pochettino,
1: finalmente.
0: Sì, sì.

0: Che? Pirla, ha detto Shaggy.
1: Una storia qualunque, una piccola goccia nel mare che c'è. Di parole, parole, parole, promettimi che.
0: Io riferisco perché Claudio non vede il monitor con la chat, lo vedo solo io. Oh, ce l'ha con Claudio, Giuseppe, tranquillo. Non ce l'aveva con te.
2: No, ce l'ha con Giuseppe.
0: No, con te, ce l'ha con te.
2: A me tutte le mattine che mi chiama, tutte le mattine quando mi chiama, mi dice sempre quel pirla di Giuseppe, tutte le
0: no,

0: Dimmelo.
1: Dimmelo.
0: Dimmelo. Diglielo.
2: Serenata, una serenata, una serenata, non sono casa mia.
3: Questa è un'altra canzone con l'intelligenza artificiale, credo.
0: Non lo sappiamo, ascoltiamolo. Già ho sentito l'intro, molto carina, eh?
3: Bene, bene.
0: Allora, il nostro amico Tony ci ha fatto questa richiesta, vuole ascoltare questo brano. Il gruppo credo si chiami Fuoriscena. Il brano è Tremenda. Grazie, Tony.

0: Bene, è finito anche questo brano. Questo brano meraviglioso che ci ha richiesto Tony, lo voleva ascoltare, noi l'abbiamo ascoltato con molto piacere insieme a tutti voi, abbiamo ballato anche questa bellissima baciata. Andiamo avanti con il prossimo brano, anche il prossimo è una richiesta dalla nostra amica Jessie, un brano bellissimo che sicuramente sarà bellissimo. La cantante si chiama Mara, non mi hai fatto vedere.
1: Ma non è questo qui.
0: Allora, vogliamo andare con il prossimo, poi cercheremo con calma, no, cercheremo con calma questo brano. Non è questo.
1: Aspetta, eccola qui.
0: Eccola qui. Goodbye, my love. Mara James. Ce l'ha chiesto la nostra amica Jessie. Ma senti qui, questo piace anche a te, eh?

Ammazza che voce questa, eh. No, non ci credo. Secondo Claudio questa è intelligenza artificiale. No, no, no, esiste. Non lo so. Certo ragazzi, veramente, se ci pensate bene, uno ci ride, ma ormai con l'intelligenza artificiale si può fare tutto, veramente di tutto.

0: Ma questa è vera, eh? È italiana, poi, se è quella che diciamo noi, abbiamo trovato, è italianissima. Poi...
1: Ma io ho sempre qualche dubbio, eh.
0: Comunque.
1: Sempre qualche dubbio, perché ormai... Sono canzoni troppo perfette, sono perfette,
0: ci
1: sono,
0: esistono anche delle voci perfette.
1: Sì, ma sono bellissime, ma guarda caso sono cantanti che fanno
0: lo vedi che è italiana, la conosce.
1: Comunque
0: bella voce, poi se artificiale o meno, comunque grande voce, veramente bellissimo brano, poi, eh. Bel blues questo, bello.

0: Va bene. Ben fatta, veramente.
1: Bene, bellissima.
0: Bellissima.
1: Bene, e allora
0: dissagriamo questo pezzo con il prossimo.
1: Questo chissà se sarà intelligenza artificiale.
0: Questo non credo. Dissagriamo questo momento

0: Mo sento caldo, eh.
1: Anch'io, c'è la finestra chiusa, Claudio?
0: Apriamo un pochettino.
1: Direi.
0: Di Giubala.

0: questo quando, non l'avevo messo in scaletta, ergo quando, hai tolto
1: quando,
0: brani
1: quando questo, questi brani riempivano una festa, una serata, eravamo tutti allegri. Anche questo, pensa che i DJ questo lo usavano per andare in bagno a metà serata.
0: È lassativo.
1: Non
0: è lassativo.
1: A metà serata si metteva sempre questo di Santa Esmeralda. Questa adesso è la versione.
0: Perché dura.
1: Questa è la versione quella che dura 3 minuti, ma quella originale durava quasi 10 minuti. Per cui si metteva questa e arrivederci a buonanotte. Il DJ poteva andare in bagno.
0: Farsi
1: poteva,
0: anche una doccia.
1: No, ma però poteva anche andare al bar, fumarsi una sigaretta.

c'erano le feste in casa, quando c'era la nonna che ti guardava se toccavi la nipotina alle 4 di pomeriggio. Quasi sempre di sabato pomeriggio, eh?

0: un grande riempipista degli anni 70, era Santa Esmeralda. E questa? Questa è più recente,
1: Beh,
0: molto,
1: sì,
0: molto,
1: certo
0: molto,
1: che
0: molto.
1: Sì.

0: E la prima mezz'ora è andata con tanta bella e tanta buona musica qui in compagnia dei vostri DJ preferiti, la Carla e Claudio. Ti piace questa cosa qui?
1: Non lo so se sono preferiti, comunque.
0: Sicuramente.
1: Siamo noi.
0: Sicuramente.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Belli, puliti, profumati.
1: La novità di Giorgia, uscito venerdì, quindi qualche giorno fa. Lo vogliamo dedicare

0: oggi è una serata tranquilla, non succede
1: molto,
0: niente.
1: No, meno male.
0: Niente scandali, niente, nessuno entra, ci manda a quel paese, niente, niente.
1: Meglio così.
0: Io non dico parolacce, sono diventato, guarda,
1: un santo.
0: Un santo. Claudio, santo subito.

0: Bella, bella, bella.
1: Brava come bella. Sempre Giorgia, grande voce, grande artista, grande bene. Presentatrice di X Factor. E allora c'è anche un'altra novità subito dopo, la vogliamo dedicare questa al amico ma partita così.
0: È entrata così.
1: La voglio dedicare al nostro amico DJ Giuseppe, non CT, l'altro DJ Giuseppe. Sono Tino Mancino con Simona Molinari, bellissima voce, lei femminile, una jazzista, sicuramente la conoscerete. Il brano non è nuovissimo, ma è stato ripreso appunto la scorsa settimana, affiancato da questa grande cantante, si chiama Bossa in Blu, per DJ Giuseppe, anzi Speaker Giuseppe.

0: È finita, Claudia, è finita. Ma non abbiamo ancora dedicato nulla alla Shakira. Dedichiamo a lei il prossimo brano.
1: Volevo tanto sentire questo brano che...
0: Sì, va bene. Dunque, c'è un brano che un altro brano che ci ha richiesto Tony. Lo vuole dedicare a noi. Grazie, Tony. L'ascoltiamo insieme. Eccolo qua. Arriva. You and Me. By Housenetic. Afro cubano, molto bello. Grazie, Tony. Grazie.

0: su quel brano che poi è stato, è vero? Sempre lei, sempre lei che fa tutte quello là, eh? Cioè. È sempre lei. L'ho riconosciuta.
1: E la voce è sempre la stessa. Cioè, volevo dire, il computer è sempre lo stesso.
0: Però è molto bella, molto molto bella. Ottima scelta.
1: Però sai qual è il problema? Che ormai non si riesce a capire veramente se c'è qualcuno lì dietro che sta veramente parlando, oppure è tutta una intelligenza artificiale al computer, che ormai è facilissimo.
0: Non sarei in grado di farlo.
1: Basta che fai un buon abbonamento ai siti dell'intelligenza artificiale e del gioco è fatto. Ovviamente devi sapere anche smanettare e saper fare qualcosa, anche deve avere anche orecchio, Senti.
0: Molto bella.
1: Bene, grazie. Bravo.
0: Allora, stavo dicendo che alla Shaggy non abbiamo ancora dedicato nulla, perché il prossimo brano è per te, Sherry, per te, il nostro grande Raff. Questo è vero, però, è lui.
1: Per la Shaggy.

0: Posso dire una cosa? Praticamente hai dimezzato la scaletta che avevo preparato con tanto amore. Non c'è più un brano di quelli che ho scelto io. Sto leggendo, ma
1: per niente,
0: ma mai tolto tutti i brani. Io che faccio tanta fatica. Uno.
1: Dei prossimi due brani, dei prossimi brani, due soli.
0: Uno.
1: No, due non messi. Il mio gusto, scusa, ci sono anch'io qui, eh.
0: Alla prossima volta faccio fare.

0: rompere, bambina. Allora vi tolgo da lì e vi rimetto di là. No, mo non rompere più, eh? Ti sto a cucinare, ok?
1: Signor, è tornato il mio tormento, mosso cavoli. E mi raccomando, niente parolacce, eh? L'hai promesso, Carla, mi raccomando, mi affido a te.
2: Dai, tranquilla, ci penso io. No.

0: tutto è possibile qui a Radio Luna. Al DJ alza il volume, come dice il carissimo Raff.
1: Abbiamo detto che oggi è la festa della radio?
0: Sì.
1: 101 anni, 101 anni fa. Le prime
0: è
1: radio.
0: E lui c'era 101 anni fa.
1: Ma non credo proprio, no. Veniva inventata la radio. Chi l'ha inventata la radio? Chi l'ha inventato? Lui.
0: Guglielmo.
1: E allora auguri a tutti quanti, auguri a tutti gli amanti della radio, auguri a questa radio.
0: A Radio Sole Luna a tutti i nostri DJ.
1: Poi sono ciao i Handica, Handica.
0: Poi sono i più bravi.
1: Handica, buona arrivata su Radio Sole Luna, buonasera, buon ascolto ovviamente. Io sono Carla, qui sulla mia destra c'è Claudio. Con questa selezione di brani fatta di canzoni di oggi, canzoni di ieri, italiane, straniere, c'è di tutto.

0: Va tutto bene, Radio Sole Luna.
1: Alza la radio, alza la musica.
2: Alza la musica. Alza la musica.
3: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Alza la radio, alza la musica.
2: Alza la musica.
3: Alza la
2: musica.
3: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
0: Siamo quasi nel finale. Gli ultimi 10 minuti. Sembra di stare qui alla giostra. DJ Giostra. Loro sono la Cool and the Gang. Il brano si chiama Ladies Night.

Benissimo, salutiamo la Cool and the Gang con Ladies Night. Beh, esattamente 50 anni fa usciva uno dei più grandi album della storia, si chiama Songs and the Key of Life di Stevie Wonder. Questo è uno dei brani capisaldi di questo album, doppio album. In questi giorni addirittura è uscito

ascoltare I Wish Stevie Wonder. Salutiamo DJ Bello. Ti chiama lui a DJ Bello? Sì. Ma voglio dedicare anche a Puma questo brano, Stevie Wonder, I Wish.

0: Il mio angoletto, questo è il mio angoletto. Ma senti qua il prossimo, ti volevo offrire un gin con un po' di succo di frutta.
1: Dirà, no, proprio il momento, guarda,
0: è il momento quello
1: non
0: giusto.
1: È il momento, però va bene, lo gradisco lo stesso, grazie Claudio.
0: Lo versiamo?
1: E vai, versalo.

1995. With so much drama in the LBC, it's kind of hard being a Snoop D-O-double-G, but I somehow, some way, ma sembra la voce di una bambina, lo dobbiamo rifare, Claudio, non mi piace, no.

0: Mi sa che questo è l'ultimo brano in programmazione per questa sera, Sono le 21:55. To the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to mackin' to this bitch named Shady. She used to be the homeboy's lady. 80 degrees when I tell that bitch please raise up off these NUTs cause you get none of these.
1: La botta di vita è il finale di questa sera.

0: later on that day. You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk, and disco. Some bubonic chronic that made me choke. Shit, this ain't no joke. I had to back up off of it and sit my cup. Io sono 21:56, dai. Salutiamo Snoop Dogg.
1: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
2: Capito Giuseppe chi è il pirla? Bene.
0: Bene.
2: Bene, l'ho detto anch'io.
0: Sì, abbiamo detto in due.
2: Non ripetere quello che dico io.
0: È stata una serata tranquilla.
2: Molto tranquilla, dovrebbe essere sempre così.
0: Non è successo niente. Lascia che non sei arrabbiata. Niente, non faccio più le telefonate che facevo prima. Non rompo più le scatole a nessuno.
2: È una settimana, la prossima per ricaricarti.
0: No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa nell'aria. Com'era? Cos'era quella pubblicità? C'è qualcosa nell'aria.
2: Non me la ricordo.
0: Vai.
2: Va bene. Salutiamo. Salutiamo Tony, Rottweiler, Puma, Marica, Fenice. Salutiamo anche del crew, Claudio, Alice, Paola, Ciro il Becchino, Whisky, Pirlotto, Felix. Oh, salutiamo anche la Jessie, Speaker Giuseppe, Franci. Salutiamo Andrea, Rita, DJ Bello, VJ Step, a breve in console. Salutiamo anche i nostri bottini. Ovviamente salutiamo i nostri due titolari, che sono Shakira e Micione, sì. Con tanto affetto, sempre molto. Salutiamo ovviamente tutti coloro che ci hanno ascoltato dalle postazioni esterne.
0: Sì.
2: La prossima settimana non ci udiremo.
0: Non ci udiremo.
2: Sì. Non ci ascolteremo, non ci sentirete.
0: Io sarò giù a mangiare cannoli e
2: cannoli
0: e arancine.
2: Esatto, io sono qui invece a patire la fame e la solitudine, soprattutto. Una settimana senza di lui.
0: Sì.
2: Chissà.
0: Bene.
2: Fuochi e fiamme. Bene, allora, detto questo, lasciamo la console al nostro bravissimo speaker DJ Step.
0: Ciao.
2: E vi diamo appuntamento tra un paio di settimane.
0: Ciao.
2: Sempre qui su Radio Sole Luna. Sempre grazie a tutti dell'ascolto, della vostra presenza, della vostra amicizia, del vostro affetto e della vostra simpatia.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao.

0: E buona serata cari amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step e con il suo consueto appuntamento con il programma Mi Ritorno in Mente. E bravissimi, vado a ringraziare per il passaggio di console i speaker uscenti Claudio e Carla, sempre al top della situazione, loro sono bravissimi e ci fanno sempre divertire e soprattutto scherzano sempre nelle loro bellissime dirette. Bello ascoltarvi ragazzi, veramente bene. Io spero di farvi divertire questa sera un po' di musica italiana e poi ancora stasera invece abbiamo deciso di cambiare, io e la mia Fati qua che mi dà una mano ogni tanto a fare le playlist, ormai lo sapete tutti, non me ne faccio, non lo nascondo, quindi io ho deciso invece di mettere un po' anche di musica remix anni 80, quindi qualche brano italiano e altri. Vado a salutare tutti nella chat, tutti i birilli, e poi saluto Sciacca e Micione e ancora vado a salutare e tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici dall'esterno. Vi ricordo che sarò in mia compagnia fino alle 23:30 circa. Con il dottor
1: VJ Step. C'è un amore senza una ragazza che pianga.
0: Primo brano di questa serata arriva da Nanai, Tango dal 2023, lo andiamo a dedicare per i DJ uscenti, ovvero per Claudio e Carla. Quindi Claudio e Carla, tutto per voi, Tananai.

0: Come si salva.
1: Comunque fatemi sapere se mi state ascoltando con la voce soprattutto, perché io vedo un po' che sale e scende questo grafico, però non so se sto arrivando bene di voce. Fatemi sapere se mi ascoltate bene.

E va bene, abbiamo ascoltato il primo brano della serata, era Tananai, tango dal 2023, l'abbiamo dedicata per Carla e Claudio, i due DJ uscenti, due speaker uscenti. E prossimo brano arriva Eros Ramazzotti.

prossimo brano dal 96 arriva Adriano Celentano, che andiamo a dedicare per Sciacchi e Micione, Cercami, dal 96.

E diamo la buonanotte anche a Jesse. Intanto prossimo brano va in dedica per tutta la chat.

allora diamo la buonanotte a Giuseppe Speaker, che stasera è un po' stanchino. Vedi di riprendere le tue energie, Giuseppe. Notte, a domani.

E diamo la buona serata a Kat che è entrata in questo momento. Ciao Kat, buona serata. Vasco Rossi, Pompa del Whisky, versione remix.

0: sentire il vento.
1: Anche per Franci questo brano, per Franci, poi ancora per Shaki e vediamo, poi anche per Fatizero, che anche se stasera non c'è la mia Fatizero.

E dopo Renato Zero arriva un brano che andiamo a dedicare a Catwoman, Irene Cara, da Flashdance, One Feeling Remix. Si parte con i brani remix dagli anni 80.

E naturalmente tutti si associano su questo brano per Catwoman, Irene Cara, versione remix del brano di Flashdance.

E allora abbiamo riascoltato la voce di Irene Cara, One on Feeling, da Flashdance Remix, che andava in dedica per Catwoman. Il prossimo brano, sempre un remix, anni 80, tutto per Micione, Human League, Don't You Want Me.

Anch'io oggi sono andato in cantina a rispolverare dei brani dance anni 80. Nel mio database.

Vediamo se Puck si conosce il prossimo brano, che appartiene agli anni 80, però diciamo è famoso.

Aspetta Poxy, non ti muovere, che c'è questo brano di Ray Parker Jr. Ghostbuster in versione remix. La conosci questa? Tutta per te, Foxy.

buon ascolto con Mi Ritorni in Mente, programma ideato, curato e condotto da Dottor Pujay Step, che si trova in radio on air.

sta per arrivare il prossimo remix. Solo bella musica qui su Radio Sole Luna. E ogni giorno i migliori speaker. E dopo aver ascoltato la Kool & The Gang con Celebration remix, arriva E per David Wars, versione remix anche questa.

E nel frattempo arriva anche Kim Wilde con You Came, sempre in versione remix anche questa.

E si continua ancora con la bellissima musica di Radio Sole Luna, Samantha Fox, Touch Me.

E allora abbiamo ascoltato anche Touch Me, Samantha Fox, prossimo brano arriva Yazoo Don't Go.

0: DJ Step.
1: Yazoo Don't Go l'abbiamo riascoltata in questa versione remix, ancora una versione remix, questa volta di Phil Collins, Easy Lover dall'88-89.

E Phil Collins ci lascia con la sua Easy Lover dagli anni 80. Intanto, sempre dagli anni 80, c'era quest'altro pezzo anche di successo, You and Me, Spargo.

E nel frattempo abbiamo ascoltato You and Me, Spargo, intanto ci andremo ad ascoltare un brano degli ABBA, Super Trooper, remix ABBA su Radio Sole e Luna. Siamo quasi al termine della mia diretta, tra poco andremo tutti a sognare nel letto, a dormire.

0: Solo bella musica, solo grandi successi. Mi ritorni in mente, un programma ideato e condotto da Dottor VJ Step.
1: E abbiamo ascoltato questo brano degli ABBA, penultimo brano in scaletta per me, Super Trooper Remix dagli anni 80. Prossimo brano arriva in scaletta, l'ultimo brano per me, poi la sigla, arriva Sabrina Boys.

E va bene, arrivederci, hasta la vista, come dice qui la vocina in sottofondo. Bene, la mia diretta è terminata, carissimi amici di Radio Sole Luna. Anche questa notte possiamo andare dolci sogni a tutti gli amici di Radio Sole Luna, a tutti i birillini che sono stati qua con noi in compagnia ad ascoltare e a divertirsi come ogni sera. Saluto anche Micione e Shaki. E ancora andiamo a salutare anche tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici dall'esterno che ci hanno ascoltato. E un grazie a tutti i collaboratori di questa fantastica web radio. Che dire, noi con me poi ci riascolteremo domani. Bene, per domani il palinsesto dovrebbe essere stilato in questo modo: 18 Coxi, 19 Kami, 20 Giuseppe Speaker, 21 Shaki la nostra titolare, 22 ritornerò io a tenervi compagnia.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Hot New Mix.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.